some Alice. Cos petta mazzi il mondo, dritte si onze, che sta al bacchi tut qua, per che, che corre aspetta.